0: Basta! Basta, mein Freund, aber basta! Basta! Basta! Basta, mein Ohr, aber basta!
1: Mera la mia banana, mera la mia banana, mera la mia banana, mera la mia,
0: mera la mia. Tu mera, tu mera.

Anzati. Anzati yangu, Anzati yangu, chadi ndo ya. Chao nana kutakwa mwari Anzati, nyara zako, mwari ndiano ziyachete.